Francesco Gabbani è un simpatico cantautore. Nel corso della sua carriera Gabbani ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente con il brano Amen, ottenendo anche il premio Emanuele Luzzati, il premio della critica Mia Martini e il premio al miglior testo Sergio Bardotti nella sezione Nuove Proposte. E nel 2017 nella categoria Big con il brano Occidentalis Karma, ottenendo il premio TIM Music, diventando il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione canora, in due sezioni consecutive, e insieme a Eros Ramazzotti, Marco Masini, Alejandro Baldi, Annalisa Minetti e Arisa, uno dei cantanti vincitori di entrambe. E nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2017. Ed ora passiamo a un bellissimo brano, Uno su Mille, ce la canta Gianni Morandi, è stata scritta da Franco Migliacci e Roberto Fia.

uno su mille, bella, bellissima, beh. Come diceva Winston Churchill, non arrenderti mai, mai, mai, in niente, grande o piccolo, insignificante o importante, non arrenderti mai, se non di fronte ai principi o al buon senso.

0: Ed era il favoloso Gianni Nazzaro con Me chiama amore.
1: Ma pensa che bellezza, non c'ho niente da fa. Porcaccia la miseria, nientissimo da fa. E rompo gli stivali a tutta quanta la città. Perché? Non c'ho niente da

posso perde tempo, non c'ho niente da fa. Levate vede mezzo, fate larga sua maestà. Arriva Rugantino che c'ha voglia di rugà. Perché? Non c'ha niente da fa.

Io non lo so. Io non lo so con certezza che cosa è oggi la famiglia. Se ne parla troppo, troppo. Solo quando è un luogo di incomprensione, sofferenze, litigi o peggio. Sento dire in giro a volte cosa posso fare per la pace del mondo. Sento dire io voglio fare qualche cosa. Io non lo so. Ma Madre Teresa di Calcutta disse: torna a casa e ama la tua famiglia. Io non lo so perché la famiglia è il posto dove siamo amati di più e dove ci comportiamo peggio. Io non lo so se sia giusto non far male che peccato o non far bene che sprecato. Io non lo so. Ma ogni seconda persona che incontro è un abisso, è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Io non lo so perché si perdona agli altri quando ci conviene. Io non lo so, Vito, perché le cose gratuite sono sempre quelle che costano di più. Io non lo so, ma se è vero che ci si abitua al dolore, come mai che con l'andare degli anni si soffre sempre di più?

0: Ed era Aurelio Fierro con Apis. Ed ora passiamo a Renato Carosone con Figlia di una pastiglia.
1: Canda Napoli, Napoli in farmacia.

0: masticando una sarda. Dolce dolce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniglicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia sienta a me
2: 25, 60 e 38 25, 60 e 38 25, 60 e 38

0: Maria Carmelo con Questione d'immagine.
1: Maria, domani dovrai fare un'intervista. Ti devo preparare per le domande che ti faranno.
2: Babbo.
1: Ma perché parli sempre in dialetto napoletano?
2: Ma io parlo italiano, se tu come senti in dialetto? E poi, è italiano bisaccesi, la mia.
1: Ti devo preparare per l'intervista che ti devono fare. E tu devi essere calma, non aggressiva e specialmente docile, mi raccomando.
2: Mi ha pigliato per la pecora, ma ho visto. Chi mi ha fare l'intervista? Un pastore.
1: È questione di immagine, Maria, devi dare un'immagine positiva di te.
2: Ma io sono tutta positiva, non ti preoccupare.
1: No, no, io mi preoccupo, e come? Iniziamo, queste sono le domande che ti faranno. E mi raccomando, sii gentile.
2: Uè, basta queste raccomandazioni, se no ti tiro sto vaso in destra, non lo vedo che io sono gentile di natura, eh?
1: Ecco, proprio di questo ho paura, della tua gentilezza naturale, Maria. Cosa pensi dell'amore?
2: Non ci penso proprio, mai pensate, ne è già sprecato.
1: Ma non si dice in pubblico, ricorda l'immagine.
2: Quanti divorzi ci sono?
1: Tanti, ma non si dice in pubblico la verità.
2: Non si dice, ma è così. Se non ti sposi, non ci sono divorzi. Prossima domanda, io, mia.
1: La passione, Maria, cosa ne pensi della passione?
2: È un viaggio in treno che quando si arriva alla fine del viaggio ti chiedi: e che resta la passione che bruciava dentro? Ecco perché si chiama passione. Poi dal latino tardo, passo, passo, passo. Patire, soffrire, crocifissione di Cristo, le sofferenze e agonie. Ma te la già Bibbia, secondo te perché la chiama la passione di Cristo in croce? L'hanno messo sto povero Cristo in croce, sì o no? A Pasqua, come si dice, la passione di Cristo. E meno male che lo volevano bene a lui, Signore. Con passione di Gesù si intende la sofferenza e l'agonia di Gesù Cristo.
1: Ma tu sei un disastro, io intendo passione d'amore.
2: Sempre sofferenza, passione, punto di partenza per non arrivare al niente. Uè, la passione brucia e non resta niente, solo la sofferenza.
1: Ma non si può parlare così in un'intervista. Cosa ne pensi della verità allora?
2: È meglio nasconderlo sotto un macigno.
1: Ma la verità è importante, bisogna sempre dirla.
2: Uè, Carmen, mi hai dato proprio la certezza che tu sei malata di capo. Tu vuoi curare l'immagine con la verità? Senta a chi, senta.
3: The time is 9 p.m.
4: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.